Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi

0: Melama no yogi so
1: mela.
0: Melama no yogi so mela.
1: Melano
0: yogi so mela. Waro canale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

0: Mela mano mi aki so mela.
1: Mela mano mi aki so mela.
0: Mela mano mi aki so mela.
1: Mela mano mi aki so mela.
0: Oro kanale.
1: Mela.
0: Amari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.